prima di dare il paggio bisogna visolare i camini. Fora da chi subito, cumbadrito, su. Baracca, muchacho, gritemo, ma fuerte, uy Dios, que amarrete, ni un cobre ha tirado, qué bronca, muchacho, se hizo el otario, gritemo.